0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo.

0: Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il movimento UNA. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 3.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. La tua radio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

0: mondo. Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: Spot.
5: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
6: Sono le 3 e 59 minuti.
7: VRN Radio.
8: Ascolterai solo VRN Radio.

WRN Radio. Bellissima. All right, yeah. Yeah, it's sexy.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
5: VRN Radio.
6: VRN, la radio dei numeri 1.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: Spot!
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
4: Sono le 5 e 59 minuti.
5: VRN Radio.
4: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: VN, la radio dei numeri uno.
1: VRN Oroscopo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Ed è sempre un piacere quando arriva il venerdì. Buongiorno, benvenuti. 25 di settembre, 268esimo giorno dell'anno. Mancano 97 giorni per arrivare alla fine del 2026 e apriamo assieme anche oggi la nostra giornata. Every time.

e vediamo assieme quello che è capitato negli anni in questa data, il 25 di settembre. Partiamo dall'anno 275, quando Marco Claudio Tacito viene nominato imperatore romano dal Senato. Passiamo al 1066, con la battaglia di Stamford Bridge e finisce l'era vichinga in Inghilterra. 1789, la Carta dei diritti degli Stati Uniti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti. 1956, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico tra Scozia e Terranova. 2005, a Ferrara, il 18enne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

E siamo arrivati agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Cleofa, discepolo di Gesù, e Santa Aurelia.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 25 di settembre del 1976, quando nascevano gli U2, il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affiggeva un volantino nella bacheca della sua scuola. All'appello rispondevano in quattro. Il 25 settembre si ritrovavano a suonare nella cucina di Larry, dando vita ad un nuovo gruppo che prendeva inizialmente il nome di Feedback, tramutato poi in U2, suggerito pare dal chitarrista dei Cure Robert Smith, ispirato all'aereo spia americano abbattuto in Unione Sovietica nel 1970.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station. La, la, la.

I compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri alla bellissima Catherine Zeta-Jones, nata nel Galles nel 1969, a Will Smith, attore tra i più amati, nato a Philadelphia in Pennsylvania nel 1968, ad un altro grande attore, Michael Douglas, figlio d'arte, nato nello stato del New Jersey nel 1944, e infine buon compleanno anche a Zucchero, Adelmo Fornaciari, nato nel 1955.

0: 5 di settembre, quello di oggi è il World Dream Day, la giornata mondiale dei sogni dedicata a, al buon dormire, ma anche a quei sogni che abbiamo dentro di noi che vorremmo realizzare. E un altro saluto particolare lo voglio inviare ai farmacisti, perché oggi è anche la loro giornata, la giornata mondiale dei farmacisti. Io con questo vi saluto, vi auguro un buon venerdì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: WRN Radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 7:59.
0: URN Radio. The Comedy Radio Show.

0: benvenuti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì 25 settembre. Caro Alo, tu di solito di venerdì sei frizzantino. Come
1: sì.
0: stai?
1: Frizzantino.
0: Frizzantino.
1: Ho detto frizzantino.
0: Frizzantino.
1: Frizzantino.
0: Bene bene.
1: Ecco, già bevicchiato.
0: Frizzantello.
1: Fatto colazione col prosecco.
0: No, ma dopo ieri veramente io mi sono sentita male, ho dormito per riprendermi.
1: Io ho comprato un tostapene, detto nel dubbio. Solo 17 euro.
0: Bene, allora, oggi invece parleremo dei superpoteri inutili.
1: Sono tornati i superpoteri. Non voglio fare una gara, i superpoteri che ho scelto sono 6.
0: Sì.
1: Quindi se vuoi fare una gara può finire o pari o uno dei due vince.
0: Allora, diciamolo per chi non dovesse saperlo.
1: Sì, che cos'è questa gara?
0: Sì, perché tu parli di superpoteri inutili, ma a me piace trovare l'utilità in ogni cosa, anche nei superpoteri inutili, che a volte invece
1: sono utili, quindi poi vedremo.
0: E continueremo con il genio della settimana che torna, indovina un po', genio della settimana?
1: Autunnale? Un ladro?
0: Non è un ladro, questa volta è...
1: Una ladra?
0: Oddio, sì. Diciamo che qualcuno che infrange la legge.
1: Allora,
0: comunque, non è proprio un ladro, però sì. E continueremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Regole assurde che avevi a casa. Ti è mai capitato di avere delle, non usanze, però delle abitudini che poi crescendo ti sei reso conto che erano un po' strane, te le imponevano magari i tuoi?
1: Inizio a pensarci,
0: ecco,
1: qualcosina. Sì, sì.
0: Ce ne sono alcune veramente.
1: No,
0: veramente
1: ne ho una che però è una roba in realtà molto poetica e molto vera.
0: Molto poetica.
1: Te la dico subito, cioè che non si poteva andare a letto litigati. Però quella è una cosa bella, in realtà. È una regola, però
0: ti ho
1: bella.
0: Mi hai graffiato
1: il dito. Io mi sono avvicinato, mi hai graffiato un dito. Nel dire
0: no,
1: una cosa.
0: Volevo dire, anche questa è una cosa che ritroviamo nei commenti dell'hashtag flop and roll.
1: Sì, sì, sì,
0: ma insomma, vi stiamo spoilerando anche troppo. Tra poco, a piccole dosi.

0: Allora, iniziamo ufficialmente questo venerdì insieme con i superpoteri inutili. Sono prontissima alla sfida. Attenzione.
1: Vediamo. Sono superpoteri inutili che riguardano l'autunno, quindi questa nuova stagione. Sono superpoteri che se li avessi davvero non cambierebbero niente, anzi forse peggiorerebbero la situazione. Vediamo. Allora, il superpotere numero uno è il controllo della foglia singola. Puoi comandare una foglia, una sola.
0: Sì.
1: Lei ti segue ovunque, ti parla, ti giudica e soprattutto non serve a niente. Le altre foglie continuano a cadere come se tu fossi invisibile normalmente e la foglia singola invece ti dice non sei pronto. Sta lì.
0: Tu dici è inutile questo superpotere.
1: Che ci fai?
0: Secondo me ci rimorchi.
1: Comandi una foglia. Comandando una foglia.
0: Ci rimorchi un botto. Mm. Vai al primo appuntamento con guarda questa è la mia
1: io
0: foglia.
1: Io controllo una foglia.
0: Ce l'ho solo io la
1: quindi
0: foglia.
1: Quindi puoi rimorchiare solo, solo d'autunno.
0: Sì.
1: Solo in autunno.
0: Sì.
1: D'inverno
0: sì.
1: No.
0: No, d'inverno vabbè. No.
1: Pareggio?
0: Dai, pareggio.
1: Hai voluto forzare l'utilità
0: no.
1: di questo.
0: Allora, immaginati veramente di andare a un primo appuntamento e devi fare... Guarda baby, io controllo una foglia. Con la foglia che gira intorno.
1: E chiamano l'ambulanza per
0: vabbè,
1: farmi
0: dai,
1: ricoverare.
0: Punto tuo, andiamo.
1: Dai. Poi superpotere 2, il riscaldamento.
0: Mi hai attaccato la tosse
1: vero,
0: nel frattempo.
1: È un colpaccio di tosse, si è sentito un botto. Adesso i vicini diranno oh. Il riscaldamento emotivo, sì. Il superpotere 2. Puoi scaldare l'ambiente, ok? Ma solo di mezzo grado. Quindi non si sente, non cambia nulla. La gente continua a tremare. Tu dici "Aspetta, sto usando il potere". Gli altri rispondono "Ma dove?". E tu dentro. Superpotere inutile.
0: 2-0.
1: Mm-hmm. Sì. Mi sono impegnato stavolta.
0: Sì, no, ma sono corretta, devo dirti.
1: Superpotere 3, il
0: anche
1: teletrasporto.
0: Anche se a me piacerebbe portarmi una foglia in giro, non... però.
1: Vabbè, facciamo
0: torniamo,
1: una cosa. Posso dirti? 1-1, dai. Superpotere 3, il teletrasporto delle felpe. Puoi far comparire una felpa ovunque, ma sempre della taglia sbagliata. O del colore che non ti dona, o di quella marca che non compreresti mai. E soprattutto appare quando non serve. Quando serve non funziona.
0: Stavo dicendo, mi dispiace, ma qua ti devo contraddire, è utilissimo perché comunque anche se ti va piccola, non è bella, può servire. Ma tu hai detto quando non serve.
1: Hai capito?
0: Ho capito, però metti le mani avanti.
1: Va bene, vogliamo fare 2-1? Me la rischio, 2-1 per te.
0: No, non mi sta piacendo questa condiscendenza. Io voglio fare una sfida reale. 2-1 per te. Vai.
1: Va bene. Allora, il superpotere 4, il blocco della pioggia inutile. Puoi fermare la pioggia leggera, la più gerellina, quella che non serve a niente, quella che non giustifica l'ombrello, quella che rovina i capelli, la blocchi e parte subito la pioggia forte, quindi hai peggiorato la situazione. Quindi o te la tieni oppure se vuoi bloccarla col superpotere però parte quella forte.
0: Posso dire in questo periodo di pausa dai superpoteri
1: mi sono impegnato.
0: Porca miseria, cioè proprio
1: ho studiato, cara.
0: Sì.
1: Ho fatto i compiti.
0: Quindi 3-1.
1: Sì, superpotere 5. Sì. La malinconia programmabile. Puoi decidere tu quando arriva la malinconia delle 17. La sposti alle 18, alle 19, alle 20, ma arriva comunque. E ti prende peggio perché l'hai rimandata. E lei non ama essere rimandata.
0: Qua vinco io perché se hai una roba importante da fare, un incontro, un qualcosa di lavorativo, la malinconia non aiuta, quindi preferisco soffrire.
1: Però ti arriva forte.
0: Fa niente, va preferisco bene. Soffrire il doppio dopo. Tu sai che io sono stacanovista,
1: sì.
0: Sono da fare.
1: Sì, c'è Capricorno.
0: Quindi meglio soffrire doppio dopo, magari stasera, più tardi,
1: okay.
0: Verso le 21 nel letto, puoi anche piangere, che davanti magari a un cliente importante. Qua vinco io.
1: Va bene,
0: 3-2.
1: Va bene, 3-2, dai. Attenzione. Il sesto, l'ultimo.
0: Match point.
1: O vinco o pareggiamo. Sembra tipo l'ultima palla al biliardino. No? Superpotere 6, il vento direzionale. Puoi decidere dove soffia il vento, ma soffia solo sulle caviglie. Sempre, ovunque.
0: Comunque, un'altra cosa di cui sei infissa è il vento,
1: il
0: sulle,
1: vento
0: caviglie.
1: Sulle caviglie.
0: Ma tu lo sai che esistono i calzini lunghi, i pantaloni.
1: Ma io
0: lunghi.
1: Ho i calzini comunque. Io sono uno di quelli che porta i calzini lunghi.
0: Ok.
1: Beh. Non sempre però.
0: Okay.
1: Il vento soffia anche in casa, anche sotto le coperte. È il superpotere più odiato dell'autunno. Quindi puoi decidere dove, ma sempre solo sulle caviglie.
0: Anche in casa.
1: Tic tac, certo, anche sotto le coperte,
0: casa,
1: sempre.
0: Potrebbe essere utile.
1: E vince?
0: Vince il nostro
1: 4-2,
0: sì.
1: Attenzione.
0: Chiudiamo questa parentesi pietosa.
1: E beh, tutti questi superpoteri sono inutili, sai perché, cara Ale? Perché l'autunno non vuole essere controllato, vuole solo ricordarti che l'estate è finita e che tu non eri pronto.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: Spot.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Super poteri inutili, abbiamo allungato un po' il brodo, devo dire la verità, perché c'era una sfida in corso, la vince il nostro Alo. Devo accettare la sconfitta. Andiamo ai messaggi di Roberta e Gianluca.
1: Roberta e Gianluca, ciao Roberta e ciao Gianluca. Roberta scrive: vorrei il superpotere del riscaldamento emotivo. Mezzo grado, solo mezzo. Giusto per illudermi che l'autunno mi stia rispettando, invece tremo e lui mi guarda dall'alto.
0: Quindi anche Roberta vuole un superpotere inutile.
1: Beh sì, vabbè, però è per illudersi.
0: È per illuderti, a te.
1: A illudere a me,
0: sì,
1: che...
0: Sì. Gianluca?
1: Gianluca invece scrive: il mio superpotere inutile sarebbe controllare una foglia.
0: Vedi, è bello, immaginate che ti porti una foglia in giro, ti fa compagnia.
1: Vediamo se anche lui dice qualcosa sul
0: tipo
1: rimorchio.
0: Pokémon, tipo.
1: Vero? No. Non ho sentito, cos'è che ho sentito?
0: Che ho sentito?
1: Ehi! Infatti ha preso un colpo. Io ho sentito mentre parlavamo. Ehi!
0: Ma comunque,
1: infatti, ho guardato in redazione, niente.
0: Senti, non c'è le voci.
1: Che
0: senti.
1: Paura,
0: senti,
1: ragazzi.
0: Senti, andiamo a Gianluca.
1: Andiamo a Gianluca, che appunto scrive: il mio superpotere inutile sarebbe controllare una foglia, una sola. Lei mi seguirebbe ovunque, io parlerei con lei, lei giudicherebbe me. E l'autunno continuerebbe a distruggermi comunque.
0: Ehi!
1: Ehi! Ma che paura!

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
17: The Comedy Radio Show.

0: week.
1: Possiamo tranquillizzare gli amici del Comedy Radio Show, non ci sono gli spiriti in studio. Il hey che ha sentito lui in cuffia però era il mio ho fatto così mentre parlavi probabilmente.
2: Forse ha rimbombato fuori dal microfono,
1: che mi stai attaccando l'influenza, possiamo
2: probabile,
1: dirlo.
2: Probabile, sì, sì.
1: Va bene, quindi che tocca fa tra poco? Mi sono completamente persa. Ah sì, tra
2: il
1: poco
2: genio.
1: Il genio della settimana che arriva dagli States, ancora una volta andiamo negli Stati Uniti, precisamente da Savannah
2: in Georgia.
1: Hey.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: Genio della settimana arriva dagli Stati Uniti. Tra l'altro una cosa successa pochi giorni fa, una settimana forse, precisamente da Savannah in Georgia, la notte del primo settembre abbiamo come data, scusate, quindi più di tre settimane? Questa cos'è? La quarta settimana?
1: Oggi...
0: Insomma, a inizio mese.
1: Tre settimane fa.
0: Un uomo decide di entrare senza permesso in una proprietà privata.
1: Non si fa.
0: Però qui diciamo che insomma la sera non parte benissimo, però succede, ok? Niente di eclatante. C'è gente che lo fa. Però che succede? Che una volta dentro lui non ruba immediatamente qualcosa o scappa. Decide di mettersi comodo, ok? Ti ricordi tempo fa che avevamo incontrato dei ladri che si erano addormentati sul divano?
1: Certo, che li ha svegliati il proprietario di casa.
0: Esatto. E lui cosa fa? Perciò prima ti dicevo, non è proprio un ladro, perché alla fine non ha infranto la legge. Cioè non ha rubato niente.
1: Però è entrato
0: nella
1: proprietà privata,
0: non ha rubato nulla e si è messo comodo, ok? Secondo la polizia lui sarebbe rimasto nella proprietà per alla fine circa 3 ore, tra le 2 e le 3 ore, e fino alle 5 del mattino dopo.
1: Sì.
0: E si è goduto tranquillamente la piscina, la vasca idromassaggio, capito che ha fatto? Cioè io mi sto immaginando.
1: Ho usufruito della casa.
0: Ma lui che arriva dice ma rubo tutto, poi ci pensa, ma così così faccio un bagnetto, poi domani mattina me ne vado, ma chi che no, che mi tocca.
1: Ma quindi non ha rubato, ma si è goduto l'appartamento.
0: Sì, sì, praticamente ha fatto un ingresso abusivo che l'ha trasformato in un soggiorno di benessere e a un certo punto ovviamente le telecamere di sicurezza hanno registrato la parte più surreale, scusate, ma Alessandro mi sta attaccando l'influenza. Praticamente lui cosa fa? La cosa assurda, perciò è stato nominato genio della settimana, è che tramite le telecamere la polizia poi ha visto che lui ha trovato una paperella di gomma lì nella piscina e ha passato più di 10 minuti a giocarci.
1: Ah, quindi hanno visto questa immagine.
0: Sì, lui si è divertito proprio con questa paperella in piscina e proprio ha interagito intensamente con questa paperella, si è innamorato, infatti gli hanno dato un sacco di soprannomi, l'hanno preso in giro e niente, quindi dopo la piscina massaggio, la paperella, è arrivato poi il momento di andare via e però diciamo che qua il nostro genio ha scelto poi di portarsi dietro un ricordino, ma alla fine che cosa ha scelto secondo te in una villa?
1: La paperella?
0: Un set di asciugamani.
1: Lo sai che ti stavo per dire dopo la paperella? Ti stavo per dire l'asciugamano per uscire, che era bagnato.
0: Un set di asciugamani da 1200 euro. Che
1: miseria.
0: Anche lì voglio dire.
1: Che cos'è?
0: E sarebbe stato bello, però, devo dire, adesso come ci fai a pensare, vederlo andare via con la paperella. Poetico. Take me by the

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
3: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione e io sono fiera di questo provvedimento.
2: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
4: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
5: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
2: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro-PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
2: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis.

0: Azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a capitan Donnarumma, che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Archiviata la delusione di Zenica, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
2: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
1: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
3: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
1: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato con code tra Roma Teramo e diramazione Roma Nord in carreggiata esterna. Rimanendo in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina, mentre in carreggiata interna coda a tratti per traffico intenso tra diramazione Roma Sud ed Ardeatina e più avanti tra le uscite Ostiense e Roma Fiumicino. Lunghe code sul tratto urbano della A24 tra il grande raccordo e Portonaccio, direzione tangenziale est. Sulla A91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra Parco de' Medici e la Magliana direzione Colombo, percorrendo la statale Pontina per incidente lunghe code tra Castel Romano ed il grande raccordo anulare direzione Eur. Da Claudio Velacce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
4: URL Previsioni Meteo.
7: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
10: The Comedy Radio Show.

0: L'uomo paperella lo chiameremo, l'uomo che decide di andare a rubare in una villa, poi non ruba niente, sta lì, gioca in piscina con la paperella, fa l'idromassaggio, prende soltanto un set di asciugamani da 1200 euro però, per coprirsi, per asciugarsi, per andare via. Forse non l'ho detto, scusate, alla fine è stato arrestato, quindi insomma tutto normale, tutto si è...
1: Peccato però, perché sì, era così romantica
0: per lui, sì, sarebbe
1: se
0: stato
1: non avesse
0: bene.
1: Rubato gli asciugamani l'avrebbero arrestato,
0: secondo
1: chissà.
0: Bah, qualche multa te la fanno comunque. Vabbè, perché comunque poi andare a casa della gente,
1: certo.
0: E poi non lo so, forse gli avrebbero fatto uno sconto per quanto è stato tenero,
1: sì,
0: il suo gioco.
1: Hai dovuto rubare gli asciugamani
0: con le telecamere, ripreso dalla gioco con la paperella ripreso dalle telecamere, stava di gioco con le telecamere ripreso dalla paperella. Vabbè, mi sono capita solo io. Andiamo ai messaggi, che è meglio. Matteo dice: la cosa che mi sconvolge più di tutto sono 6 asciugamani da 1200 dollari. Io a quel prezzo li lascio lì, anche se sono miei. Non ho capito in che senso.
1: Beh, no, io me li posso. Cioè,
0: io,
1: no, io non me li prenderei.
0: Li lascio lì anche
1: ladro.
0: Se sono miei. Ah, lui dice: non li compro proprio.
1: Ah,
0: forse
1: okay.
0: Voleva dire. Non lo so. Giulia scrive: 3 ore dentro casa di uno sconosciuto. Io avrei l'ansia dopo 30 secondi. Giulia, diciamo che uno che va a rubare non è che proprio c'ha. Non è che si preoccupa.
1: L'unica ansia potrebbe essere quella di essere beccato, non
0: esatto.
1: Di entrare dentro una casa. Evidentemente questa è una bella villa.
0: Si è anche divertito con la paperella. Concludiamo con Andrea che scrive: comunque la paperella è l'unica che esce pulita da tutta questa storia. Sì, in effetti.
1: Anche perché era in piscina, quindi esatto. Era anche lavata.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN, VRN. VRN.

0: l'uomo paperella ci ha regalato, che dire, forti emozioni. Il genio della settimana che al posto di entrare in una villa e rubare e fare il suo mestiere da ladro, alla fine ha deciso di fare il bagno in piscina con tanto di paperella. Ma è il momento di andare avanti con hashtag flop and roll. Tra pochissimo parleremo di regole assurde che avevi a casa, avevi tu, chiunque di voi, insomma. Io per esempio qualcuna me ne ricordo e tra poco ve le racconto. Tu sei giunto alla tua personale?
1: Guarda, t'ho detto quella di prima, che non si va a letto litigati. Adesso me ne... però questa è bella.
0: Molto bella.
1: Me ne faccio venire in mente un'altra, magari singolare, particolare.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Regole assurde che avevamo a casa, che spesso ci sembrano la normalità, ma crescendo ci rendiamo conto che non erano forse proprio. Oddio, ognuno a casa sua fa quello che vuole. Però vi faccio degli esempi. Non aprite il frigo scalzi. Queste spesso sono, come dire, frasi di mamme.
1: Sì, sì.
0: Non aprite il frigo scalzi. Non mi chiedere.
1: Ok. Ah, me ne è venuta in mente una.
0: Vedi. Vai, diccela.
1: Allora, non si può mangiare il salame dopo cena.
0: Vedi, anche qua sulle abitudini del cibo, salame dopo cena no, invece qui ci scrivono lo devi mangiare col pane, cioè
1: vedi?
0: Sempre col pane, certo. Qualcosa con il pane. Sì. Poi devi finire il piatto altrimenti i bambini in Africa muoiono di fame. Questa certo. risentita. Fai sempre la pipì prima di uscire, obbligatorio.
1: Ah, sì,
0: sempre,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, sì,
0: non toccare i mobili, restano le impronte. Questa è un po' mia mamma.
1: Sì.
0: Guai a mettere il pane a tavola capovolto altrimenti Gesù piange. Allora, io devo dire, a me, io, la mia famiglia è terrona,
1: sì.
0: Cioè terrona lo dico con tutto l'amore,
1: certo.
0: Nel dirlo, partenopea, le mie origini sono napoletane e io lo faccio ancora oggi, c'ho proprio l'ansia, non mi prendete in giro, ma io se devo buttare il pane lo bacio.
1: Ah, certo.
0: Do un bacetto al
1: beh,
0: pane.
1: Sul pane.
0: Così e lo butto.
1: Sai che una volta ho morso il pane? Ho preso una grossa rosetta.
0: Una volta lo sai che ho morso.
1: Una volta ho morso un pane. Ho preso una rosetta, l'ho morsa e mi ha detto no. Devi spezzare il pezzetto e ti metti in bocca e mangi il pezzettino.
0: Un'altra regola. Poi la casa va pulita prima che arrivi la donna delle pulizie, se no chissà cosa pensa.
1: Certo.
0: Poi l'asciugamano ricamato appeso in bagno non si usa, è solo per bellezza. Vi ricordo che stiamo leggendo le abitudini,
1: sì, certo.
0: Insomma, le regole di ogni casa, ognuno ha le sue. Mai mettere il cappello sul letto, questa è un'altra cosa.
1: Ah, come no, certo,
0: superstiziosa.
1: Sì.
0: Non bere dal frigo di notte che muori.
1: E la miseria.
0: Non far scodinzolare troppo il cane che lascia i peli. Non si va nel salotto bello, quello è per gli ospiti. Niente posate incrociate sul tavolo, anche questa è un'altra cosa scaramantica.
1: Sì.
0: Tutte le cose che portano sfiga, comunque io anche questa non si faceva a casa mia. Mangia solo a tavola e mai sul divano. Ora vivo da sola e mangio solo sul divano. Bello.
1: E lo sai, a parte mangiare sul divano è bellissimo, soprattutto cibo che hai ordinato, è bellissimo. Me ne è venuta in mente un'altra, a casa mia quando ero piccolo si diceva non ci si chiude mai a chiave. Quindi io sono sempre andato
0: c'è
1: al bar.
0: Qua,
1: vedi?
0: C'è anche qua, sai perché? No, qua dicono, aspetta che mo la trovo. Tipo non si chiude mai a chiave da dentro con la chiave inserita,
1: okay.
0: Perché se succede qualcosa io ti devo aprire da fuori.
1: Esatto, era per quello, ma anche nelle stanze, Io parlo anche di stanze, tipo vai al bagno, non ti chiudi a chiave. Infatti io mi chiudevo a chiave o non mi sono mai chiuso.
0: Beh, però
1: sempre con le porte aperte.
0: No, dai. Vabbè, comunque. Non si parla mai a tavola perché c'è il telegiornale. Questo per mia mamma valeva con chi l'ha visto.
1: Okay.
0: Non si parla in generale quando c'è chi l'ha visto. E poi abbiamo: tieni sempre un pigiama nuovo nel comodino perché metti che devi andare in ospedale.
1: Mamma mia.
0: Eccola qua, niente chiavi alle porte che se vi chiudete dentro le dobbiamo sfondare.
1: Sì.
0: Poi tornati dalle vacanze non potevo uscire a divertirmi perché doveva bastare.
1: Basta, si è divertito abbastanza.
0: E poi altre regole che mi vengono in mente che mi riguardano, no, forse sì, tutta roba di antisfiga e basta.
1: Ah, ok. Tipo una per me era impossibile, mai rispettata, finire i compiti entro cena.
0: No, c'è una cosa che io faccio spesso ancora adesso, io in casa mia quando entro chiedo permesso.
1: Dai.

0: abbiamo lasciato un halo interdetto e confuso dal fatto che io entro in casa mia e da sola, non c'è nessuno, chiedo permesso, ma succede. Succede e poi in realtà quando vado a casa degli altri sono maleducata, ti immagini? Entro.
1: Ti immagini? A casa tua? Permesso? Salve, sarei a casa mia, posso entrare solo se lo volete a casa mia? Invece a casa degli altri
2: no, arrivata Alessandrina, esatto.
0: Non invitatemi mai da nessuna parte, mai. Perché sono molto maleducata. Bene, quindi essendo io maleducata non vi saluto e non vi do appuntamento domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E allora io mi accodo e non vi chiedo il permesso e non vi saluto, non saluto nemmeno Alessandrina Bellotti. Però, e non vi dico.
0: E non ci dici.
1: Che ci vediamo domani per il meglio del meglio, anzi il peggio del peggio.
0: Ah, è vero, domani è sabato.
1: Domani è sabato.
0: Domani è sabato, quindi best of della settimana qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: È permesso?
0: Sì.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: Tua radio.

0: Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
1: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in un modo, diciamo che siano equilibrate, è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione. E io sono fiera di questo provvedimento.
0: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
2: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
3: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
0: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro-PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
0: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a Capitan Donnarumma che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
6: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani

0: lo sarà ancora di più prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita. Quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
1: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
2: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
1: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: faccio come un cazzo di bimbo.
1: VRN Radio, solo grandi successi.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
17: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Un incidente rallenta il traffico sul grande raccordo anulare tra Laurentina ed Ostiense in carreggiata interna, rimanendo in interna code tra le uscite Flaminia e Salaria, mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano un cantiere attivo rallenta il traffico tra il grande raccordo e la Togliatti direzione tangenziale est. In via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale Nettunense traffico rallentato con code altezza Pavona nelle due direzioni. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11:01.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Poi sei scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: è mezzogiorno.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
3: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione e io sono fiera di questo provvedimento.
2: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
4: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
5: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
2: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro-PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
2: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di

0: Enrico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a capitan Donnarumma, che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Archiviata la delusione di Zenica, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
2: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
1: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
3: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
1: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 25 di settembre. Un attimo e saremo praticamente ad ottobre. Questo non per mettervi un po' d'ansia, però comunque bisogna tenere a mente le date e il calendario. Sono Francesca Romana Macri e si parte con un nuovo appuntamento. Si parte subito con l'agenda. Date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di settembre. Compleanni e proverbi anche del giorno, per poi andare al cinema. Perché col fresco che si avvicina e anche con le giornate che diventano un po' più corte mano a mano, l'Italia torna al cinema e voglio parlarvi oggi di un film meraviglioso di Ferzan Özpetek, Diamanti, per poi andare in tavola e dimmi in che paese sei, ovviamente un po' in giro per il mondo, e ti dirò a che ora ceni. Vedremo anche, confrontandoci un po' around the world, a che ora cenano gli italiani. Un po' di tradizione, un po' di cultura dalla tavola qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

diamo il via a un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti e ben ritrovati, e diamo il via al nostro venerdì insieme, venerdì 25 di settembre. E per dare il via nel migliore dei modi partiamo con l'agenda, quindi un po' di date, un po' di curiosità su appunto questa data, e iniziamo andando indietro nel 1979, giorno in cui la mafia ha ucciso il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. 2022 invece in Italia vince le elezioni politiche nazionali il partito politico di Fratelli d'Italia, con il 26% di preferenze, assieme alla coalizione di centrodestra. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un partito guidato da una donna, Giorgia Meloni, vince le elezioni nazionali. Passiamo invece adesso a un po' di compleanni. Facciamo tanti auguri a Zucchero, Elio Germano e Niccolò Ammaniti. Ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, perché l'onomastico è una cosa da non sottovalutare. Facciamo tanti auguri a chi porta il nome di San Firmino. Lo so che è un nome molto particolare, penso anche abbastanza inusuale, ma noi comunque gli auguri li facciamo. E poi chiudiamo con il proverbio di questo 25 settembre: ogni uccello di settembre è becca fico. Che cosa significa? Spieghiamoci meglio. Che quando una cosa o una moda è molto popolare o pregiata, si tende a spacciare per tale anche tutto ciò che le somiglia oppure che è di inferiore qualità.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
15: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
14: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
15: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
16: Sono tanti messaggi che ci arrivano come sempre da parte vostra, vi leggiamo sempre e comunque. Sono Francesca Romana e abbiamo degli auguri speciali anche da parte di Lucia, perché Lucia dice: auguri zucchero, mi sono innamorata di te quando guardai il cartone animato Spirit Cavallo Selvaggio e da quel momento in poi non ho mai più smesso di ascoltarti e di amarti. Lucia, sono d'accordo con te, ricordiamo che Zucchero fece la colonna sonora interamente per questo cartone animato, che è rimasto nella vita e nella storia, nello storico diciamo, dei cartoni animati di tantissimi ragazzi che appartengono sia alla Gen Z sia anche ai millennials. C'è poi Alessandro che dice: sono stato al concerto di Zucchero, non è più giovanissimo ma sul palco sembra sempre un ragazzino. Alessandro, guarda che Zucchero fa 70 anni adesso ne è arrivati nel 2026, lui tra l'altro è nato nel 1955, arrivati nel 2026 i 70 sono praticamente i nuovi 40. Go!

Bene, il venerdì di Verdi Bianchi Rossi chiudiamo la parentesi con l'agenda, perché il venerdì noi torniamo a parlare di cinema, perché l'Italia torna al cinema, e oggi voglio parlarvi di un film quasi interamente tutto al femminile, un cast veramente da urlo, tra grandi volti televisivi come Mara Veniera, grandissime attrici, Luisa Ranieri, Kasia Smutniak. Parliamo di un film di Ferzan Özpetek, grandissimo successo del 2025, e torniamo al cinema parlando di diamanti. Vi do questo consiglio, vedetelo, però prima ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico. The more you hear it, the more you feel it.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: guardi mai più.
1: Siamo insieme in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi e c'è un appuntamento che non può mancare, perché il venerdì l'Italia va al cinema. Torna una rubrica, torna un momento dedicato ovviamente al cinema italiano, ma non solo, anche a tutti quei registi esteri che hanno scelto l'Italia o comunque volti italiani per rappresentarci in generale all'estero. E oggi voglio parlarvi di una pellicola uscita nel 2024 di Ferzan Özpetek. Stiamo parlando di un film con un cast veramente da urlo, ovvero Diamanti. Ci sono film che secondo me raccontano una storia e poi ci sono film che sembrano anche raccontare tante storie, tante vite. Diamanti di Özpetek infatti ci porta nella Roma della fine degli anni 70, dentro una grande sartoria di costumi per il cinema e per il teatro, gestita dalle sorelle Alberta e Gabriella Canova. Ma tra stoffe, ricami e macchine da cucire, il vero tessuto del film sono proprio loro, le donne. Pensate, un cast come Jasmine Trinca, Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Vanessa Scalera, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak, Mara Venier, questo solo per fare qualche nome perché sono veramente tantissimi, sia i volti un po' più conosciuti, quindi un po' più maturi anche del cinema e della televisione italiana, come anche delle giovanissime ragazze. E Özpetek ha riunito questo cast corale enorme e costruisce tutto un universo fatto di amicizie, rivalità, amori, ferite e soprattutto di quella solidarietà che nei momenti più difficili può trasformare un gruppo di donne in una famiglia. Il pubblico ha risposto benissimo a questo film. Diamanti infatti ha conquistato il David dello spettatore, superando i 2 milioni e 200 mila spettatori, ed è stato poi proclamato anche film dell'anno 2025 ai Nastri d'Argento. Quindi, se non l'avete visto, io vi do un consiglio: andate a recuperarlo.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio.

0: VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento.

0: fiera di questo provvedimento.
1: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
2: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
3: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
1: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
1: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a capitan Donnarumma che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: Archiviata la delusione di Zenica, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
6: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
5: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
7: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati beneficiati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
5: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma

0: prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Sono le 13:05.

0: Verdi, Bianchi e Rossi abbiamo parlato di un film, secondo me veramente molto molto bello, vi ho già invitato ma lo faccio di nuovo a vederlo, anche tranquillamente a casa perché tra l'altro è disponibile sulle piattaforme di streaming. Stiamo parlando di Diamanti di Ferzan Özpetek, un film corale con nomi importantissimi tra cui Mara Venier, Kasia Smutniak, Luisa Ranieri, e ci sono arrivati i vostri messaggi di chi l'ha visto, quindi non facciamo spoiler, però Claudia ci dice: Diamanti l'ho visto quasi per caso e alla fine mi sono ritrovata a piangere, bellissimo, soprattutto per il rapporto che si crea tra tutte quelle donne. Claudia, io condivido l'esperienza, sinceramente avevo un po' storto il naso perché ho detto ah no, Diamanti, chissà di cosa parlerà, e invece andata poi al cinema, uscita dalla sala, ero lì sbigottita a bocca aperta per un film veramente meraviglioso. C'è Luca poi che dice: io invece vado controcorrente. Bravo Luca, bel cast, pazzesco, però alcuni momenti li ho trovati un po' troppo melodrammatici, però Luisa Ranieri immensa, e qui ci tengo a sottolineare e a farvi sapere che Luca per definire Luisa Ranieri ha usato il caps lock, quindi complimenti tutti maiuscoli per Luisa Ranieri, e li facciamo anche noi.
1: Ma quanto è piccola sta

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Siamo insieme nel nostro venerdì, questo è Verdi Bianchi e Rossi, io sono Francesca Romana Macri e tra pochissimo vediamo un po' di abitudini, sia di noi italiani ma in generale degli europei, perché dimmi in che paese sei e ti dirò che ora ceni. Noi italiani forse abbiamo all'interno di una classifica un posto un po' in basso, perché comunque non è che ceniamo come gli olandesi alle 5 o alle 6 del pomeriggio, ma tutto questo lo vediamo tra pochissimo mentre si parla di cibo a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Scriviamo.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.
7: Sei

È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Questo quando, arrivati a questo punto del nostro programma, parliamo di cibo. Una delle parentesi secondo me più belle e più rappresentative del nostro bel paese. Oggi però parliamo di cibo in quanto cena, perché ho trovato una bella classifica di dimmi in che paese sei e ti dirò che ora ceni. Poi tra poco vi dico anche come siamo posizionati noi italiani, perché ad esempio in Polonia 22 minuti e la cena è finita, anzi forse per loro 22 minuti sono anche troppi. Cioè, per fare un piccolo paragone, il tempo di un episodio di una serie televisiva, il tutto per sedersi, cucinare, mangiare e alzarsi. 4 persone su 10, infatti, secondo questo studio e questo sondaggio, fanno ancora prima. Ad esempio, nei Paesi Bassi la cena dura 27 minuti, in Danimarca 28 e in Portogallo 32. Diciamo che al di là del tempo impiegato, noi italiani siamo un po' diversi sia per quanto tempo trascorriamo a tavola sia per l'ora in cui ceniamo, perché pensate, alle 17:17, quando in Italia si pensa ancora alla merenda oppure si guarda verso l'ora dell'aperitivo, in Finlandia comincia mediamente la cena. Nei Paesi Bassi invece si inizia a cenare verso le 6, in Polonia alle 7, in Portogallo invece alle 8. A mettere in fila questi orologi è Cooking and Eating Report 2026 di IKEA YouGov, realizzato su 31.339 adulti in 31 mercati diversi, e la ricerca identifica come da paese a paese cambino le abitudini della cena. Per noi italiani invece, beh, dai 32 minuti in su, questo è il tempo che trascorriamo seduti a tavola. Nei weekend invece i tempi si allungano: 38 minuti per il pranzo, 37 per la cena, quindi in teoria 75 minuti complessivi. Potremmo essere noi i portabandiera della cena e del pranzo anche, però in questo caso sotto analisi è stata messa la cena, e siamo noi che insegniamo all'Europa in generale, al mondo, quanto tempo serve e quanto sia importante stare seduti a tavola a mangiar bene.

certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, perché la risposta è sì, anche di sabato siamo insieme. Ciao, a domani!

0: tutto questo.
1: VRN Radio, la tua radio.
2: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico tra Nomentana e Roma Teramo in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna coda a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina. Sul tratto urbano si rallenta tra la Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare, percorrendo via Cassia, rallentamenti altezza la Giustiniana direzione Trionfale, mentre in via Salaria si rallenta altezza Monte Rotondo Scalo nei due sensi di marcia. In via Casilina, traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio, nelle due direzioni con ripercussioni alla viabilità locale di via di Verbicino. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 13:58.
2: VRN.

0: Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.
1: Let's go. Sounds good.

0: 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Di bilancio drammatico ha parlato il sindaco Pardini, comunicando l'attivazione dei servizi sociali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Ora la crisi in Medio Oriente, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
3: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni. Sono gli USA che devono decidere se porre fine al conflitto, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto nel suo intervento davanti alla plenaria ONU.
2: Ancora sconfinamenti nei cieli europei, caccia svedesi e finlandesi sono stati inviati d'urgenza dopo l'identificazione di velivoli russi in volo sopra il Golfo di Finlandia. Lo ha reso noto l'aeronautica finlandese. Intanto il presidente ucraino Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto

0: o con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo, pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. A Torino ho ritrovato il cadavere di un uomo in un appartamento nel quartiere Borgata Vittoria. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato prima massacrato a bastonate e poi colpito con diverse coltellate. A far scattare l'allarme ieri sera una chiamata al 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, le parole della donna al numero di emergenza. Voltiamo pagina e parliamo di energia green. Inaugurato a Falconara il nuovo impianto opificio idrogeno Marche. Si tratta del più grande hub di idrogeno verde del centro-nord Italia. Ce ne parla Nicola Compagnone.
1: Oltre 60 milioni di euro di investimento anche con fondi PNRR per una capacità produttiva di oltre 600 tonnellate di idrogeno l'anno sono i numeri del nuovo opificio idrogeno Marche di Falconara, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, un hub che ospita l'intera filiera, come spiega Stefano Pollarini, presidente gruppo Pollarini e presidente OIM.
2: Qui abbiamo appunto questo impianto fotovoltaico, questi elettrolizzatori, lo stoccaggio, i compressori e c'è anche un distributore, quindi se domani una macchina si presenta o un autobus, c'è un distributore al quale poter fare il pieno.
1: Che cosa significa idrogeno verde?
2: Significa che è idrogeno prodotto senza avere fuoriuscite di CO2 o di qualunque altro inquinante. Lo produciamo appunto dall'acqua, i consumi di acqua sono tra l'altro estremamente limitati. L'energia elettrica da fotovoltaico è quella che permette questo processo attraverso gli elettrolizzatori.
1: L'opera ha permesso inoltre di riqualificare l'area ex Montedison.
0: Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Sei mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. Sei mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa. Lo ascoltiamo.
4: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che le nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare il risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. Tre anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
4: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

bello della settimana, dai, ammettiamolo, no? Perché c'è il weekend lì davanti, tutto ancora da consumare, tutto da toccare. E allora, lo so, forse anche stavolta considerate troppo presto, ma io non riesco a resistere. Apriamo ufficialmente il weekend con la puntata del venerdì di 5.

io non vorrei definirla una diatriba, insomma è un piccolo scontro sicuramente tra a Palermo, tra la curia, tra il vescovo di Palermo e i commercianti, in particolare quelli che si occupano di ristorazione, ecco, che fanno i ristoranti per, che fanno i pranzi per le varie cerimonie, ecco, che organizzano, ma non soltanto, poi anche si tratta di partecipazioni, i confetti e così via. Beh, il presidente di Confimprese Palermo ha protestato contro questa riforma dell'arcidiocesi di Palermo, dove hanno pensato di fare un percorso unico e una sola cerimonia, un'unica festa per comunione e cresima. Ha detto: le mettiamo assieme, ecco, uno fa la prima comunione e allo stesso tempo, stesso giorno, fa anche la cresima, quel che è fatto, ma in questo modo, dicono, sono dimezzati gli eventi. E quindi c'è questo problema che sembra una roba da poco, ma secondo appunto Confimprese Palermo ha già procurato al settore un danno da 30 milioni di euro, e non sono pochi.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla finale 8, poi qualcosa si è rotto e son finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: On your radio.
3: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.

0: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

e non si parlavano, ma adesso sono tornati a parlarsi, forse nel modo, non nel modo migliore, questi due separati vivevano a Lecco, insomma, come capita nelle coppie, no? Insomma, ci si separa, ecco, e ognuno fa poi la propria vita, se non che lui ha vinto al Super Enalotto la bellezza di 223 milioni di euro. Mannaggia, 223 milioni di euro sono davvero tantissimi. Ecco, ha fatto un errore, però l'ha raccontato agli amici, la moglie separata è venuta a saperlo e adesso chiede la metà, perché dice avevamo la comunione dei beni. Io adesso non lo so come funziona, se la vincita è stata prima della separazione oppure no. Certo, la donna chiede 80 milioni una tantum oppure un assegno da migliaia di euro al mese. Andremo a vedere come va a finire. Moriremo.

Parliamo di tecnologia perché Meta starebbe preparando questi nuovi occhiali intelligenti, il nome in codice è Luna. E cos'hanno di particolare? Già ci sono, no, gli occhiali di Meta, quelli che anche ti riprendono e così via, e molto spesso ci si preoccupa anche per la privacy riguardo a questi occhiali. Infatti questi nuovi occhiali Luna sarebbero privi di fotocamera, questo anche per andare incontro alle preoccupazioni sulla privacy legate agli occhiali smart. Il lancio potrebbe essere annunciato proprio oggi, non lo so, redazione, avete notizie, aggiornamenti a riguardo? No, sono curioso, i primi occhiali smart senza fotocamera.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne

E quando arriva il fine settimana è doveroso anche andare a vedere quale sarà il meteo per organizzare il fine settimana, per decidere cosa fare. Allora, se è nelle vostre intenzioni fare la passeggiata, la gita fuori porta, magari anche andare un paio di giorni al mare, perché no, o in montagna, ecco, bella idea, perché per tutto il weekend è previsto bel tempo, temperature piacevoli, molto piacevoli devo dire, anche per domani e dopodomani, con temperature che vanno dai 20 gradi, pensate, di potenza, è prevista la massima di 20 gradi per potenza e 28 per Aosta, si inverte un po' la temperatura, potenza 20 gradi, Aosta 28, 28 anche Firenze, insomma, e su quelle temperature lì staremo un po' in tutta Italia, con una media di 23, 24, 25 gradi, ma quanto si sta bene in questi giorni?

0: Chissà se anche loro ci stanno ascoltando o ci ascolteranno, magari fra 63 anni, perché no? Certo, sta facendo parlare in questi giorni questo segnale radio, sì, proprio come quello che state ascoltando adesso, che arriva da Beta Pictoris B, che è un pianeta che è distante, pensate, 63 anni luce da noi, circa 63 anni luce, cioè vuol dire che la luce che arriva riflessa da questo pianeta illuminato da non so quale stella e da quale sole che è dalle sue parti è partita, cioè quella luce che vediamo adesso è partita 63 anni fa. Ecco, ma comunque tranquilli, niente extraterrestri, non si sente musica, ma questi segnali sarebbero prodotti dalle aurore del pianeta. La cosa è comunque molto romantica, devo dire.
1: 5 condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma a Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla diramazione Roma Nord alla 24 Roma Teramo. Sul tratto urbano della 24 si rallenta dal bivio per la tangenziale a Togliatti verso il raccordo. E sulla 91 Roma-Fiumicino, brevi code da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l'Eur. Circolazione regolare al momento sulle consolari sia in entrata che in uscita dalla capitale. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla Cristoforo Colombo, code a tratti da Vitinia ad Acilia in direzione Ostia, e nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 15:59.
0: VRN Radio.

Noi tutti vorremmo restare sempre giovani, magari essere sempre giovani, ma purtroppo ecco il calendario va avanti, l'orologio va avanti per tutti e gli anni passano e insomma è destino di tutti, no? Quello di invecchiare, ma certo è curiosa questa ricerca che è stata fatta recentemente, dove si sono accorti in realtà, e questo è una ricerca austriaca, si sono accorti che in realtà il nostro corpo non invecchia tutto alla stessa maniera, cioè ci sono degli organi che invecchiano prima, degli organi che invecchiano un po' dopo. Ecco, vabbè, ognuno invecchia in modo diverso. C'è chi appare un 45enne nonostante magari i suoi 60 anni, chi invece ne dimostra molti di più, magari anche dato dello stile di vita, ma anche ogni organo del nostro corpo appunto ha un invecchiamento che va un po' per conto suo. Questo articolo non mi dice in realtà quali sono gli organi che invecchiano prima e quelle che invece tendono a restare più giovani. Chiedo ai nostri ascoltatori, facciamo questo piccolo sondaggio: secondo voi, no, già, adesso già in direzione, in amministrazione di là, vedo che stanno ridendo, su quali sono gli organi che invecchiano prima? Lo chiediamo ai nostri ascoltatori: secondo voi quali sono gli organi umani che invecchiano per prima?

E voglio salutare tutti quelli che in questo momento sono al lavoro. A proposito di lavoratori, c'è quest'altra ricerca che è molto interessante. Arriva da Feder Consumatori, dove ne risulta che la pausa pranzo diventa sempre più cara. Pensate che rispetto a 25 anni fa si paga il 368% in più, che non è poco, 368% in più, quasi quattro volte quello che si spendeva nella pausa pranzo di 25 anni fa. Ecco, solo nell'ultimo anno c'è un aumento dell'8%, e quindi sono sempre di più le persone che non vanno a fare la pausa pranzo, magari sai, in trattoria, alla tavola calda e così via, ma scelgono di portare la scatoletta da casa con il cibo preparato la sera prima. Pensate che in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 euro e i 3.250 euro, è proprio lì, in pausa pranzo.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando?

E tendenze naturalmente, oltre a tanti gossip che arrivano dalla Milano Fashion Week. E beh, quest'anno sembra che la grande protagonista sia lei, la sottana, la gonna quella lunga, ampia, morbida, che svolazza in qua e in là, ed è protagonista delle passerelle di questi giorni. Evviva, evviva la sottana, è bella, dai, la sottana. Sono belle, devo dire, tutte le immagini che stanno arrivando dalla Milano Fashion Week.

E siamo nel cuore anche dell'Oktoberfest, con il secondo weekend che sta per arrivare di questa grande festa della birra. A proposito di birra, c'è questa notizia che non arriva da Monaco di Baviera, ma arriva dal Regno Unito, dove la polizia britannica è sulle tracce di un colpo che è degno davvero di un film comico. Sono sparite 70.000 pinte, non poche, 70.000 pinte di birra Guinness in questo misterioso furto che ha lasciato un po' a secco i fan di questa celebre birra scura. Non si sa, cioè non si capisce, ma chi si è rubata tutta sta Guinness? E poi cosa ne vogliono fare? La vogliono rivendere? Se la stanno bevendo tutta? La vogliono tenere lì? Chi lo sa? Insomma, la Scotland Yard sta indagando.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Oh, ma me ne sono accorto solo ora, eh. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Ma che bello, quanto è bello sognare. Ecco, questa giornata è dedicata al buon sonno. Intanto che è importantissimo, no? Dormire bene è importantissimo. Ma poi si va anche più in là. Ecco, quando si fa anche un bel sogno, magari mentre si dorme ci si sveglia poi più positivi, più felici, con una grinta e con un umore particolare. Ma sognare lo possiamo fare anche ad occhi aperti, anche quando siamo svegli, non soltanto quando si dorme. E allora chiedo ai nostri ascoltatori: qual è il sogno più bello che avete fatto dormendo e qual è il vostro sogno ad occhi aperti?

0: Ma che bello, in quanti mi stanno rispondendo al nostro sondaggio sui sogni? Mamma mia, tutti noi abbiamo sogni più o meno grandi che vorremmo realizzare. Siamo arrivati ai saluti, poi magari domani no, perché è sabato, ma lunedì magari riprendiamo questo sondaggio e andiamo a vedere cosa ci avete risposto. Intanto vi lascio, vi auguro un buon weekend e passatelo alla grande, passatelo in nostra compagnia. Ciao da Ivano Bisonà.
1: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: Radio VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Di bilancio drammatico ha parlato il sindaco Pardini, comunicando l'attivazione dei servizi sociali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Ora la crisi in Medio Oriente, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo Laura Supino.
2: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni. Sono gli USA che devono decidere se porre fine al conflitto, ha detto il presidente iraniano.

0: sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA martedì a margine dell'Assemblea ONU. Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. «Sono contento che siate tutti qui», ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. A Torino ho ritrovato il cadavere di un uomo in un appartamento nel quartiere Borgata Vittoria. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato prima massacrato a bastonate e poi colpito con diverse coltellate. A far scattare l'allarme ieri sera una chiamata al 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, le parole della donna al numero di emergenza. Voltiamo pagina e parliamo di energia green. È inaugurato a Falconara il nuovo impianto opificio Idrogeno Marche. Si tratta del più grande hub di idrogeno verde del centro-nord Italia. Ce ne parla Nicola Compagnone.
1: Oltre 60 milioni di euro di investimento anche con fondi PNRR per una capacità produttiva di oltre 600 tonnellate di idrogeno l'anno sono i numeri del nuovo opificio Idrogeno Marche di Falconara, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, un hub che ospita l'intera filiera, come spiega Stefano Pollarini, presidente Gruppo Pollarini e presidente OIM.
2: Qui abbiamo appunto questo impianto fotovoltaico, questi elettrolizzatori, lo stoccaggio, i compressori e c'è anche un distributore, quindi se domani una macchina si presenta o un autobus, c'è un distributore al quale poter fare il pieno.
1: Che cosa significa idrogeno verde?
2: Significa che è idrogeno prodotto senza avere fuoriuscite di CO2 o di qualunque altro inquinante. Lo produciamo appunto dall'acqua, i consumi di acqua sono tra l'altro estremamente limitati. L'energia elettrica da fotovoltaico è quella che permette questo processo attraverso gli elettrolizzatori.
1: L'opera ha permesso inoltre di riqualificare l'area ex Montedison.
0: Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Sei mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. Sei mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa. Lo ascoltiamo.
4: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. Tre anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
4: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno insieme con tante notizie strane che arrivano dal mondo, che non ci facciamo scappare ovviamente all'interno del nostro magazine, ovviamente tanta musica. C'è chi compra uno smartphone nuovo da più di 1.000 euro, sappiamo che comunque non ce li regalano, sono abbastanza costosi, e prima ancora di accenderlo mette mettere la cover, mettere il vetro, anche una benedizione, no? per l'esborso economico che c'è stato. C'è chi sta facendo l'esatto contrario, prenderlo e graffiarlo volontariamente. Stupidità? Di cosa dobbiamo parlare? Tra poco vi spiego meglio, perché si tratta di un nuovo trend.

Escono tanti trend che lasciano il tempo che trovano sui social. Questo è uno di quelli, il trend di comprare un telefono nuovo e rovinarlo apposta. Su TikTok sta circolando questa cosa molto particolare. Alcuni utenti stanno rovinando volontariamente la scocca dei propri iPhone con graffi, ammaccature, nei casi più estremi addirittura piccoli fori. Tutto sarebbe partito da alcuni video ironici che mettevano a confronto dei vecchi iPhone molto vissuti con smartphone nuovi, perfettamente intatti. Il telefono graffiato veniva associato a un'immagine più autentica, meno ossessionata dalla perfezione. Poi, come spesso succede online, qualcuno ha preso questa battuta, no? questo gioco un po' sul serio, ed è interessante perché per anni abbiamo fatto esattamente l'opposto, che dovrebbe essere così: comprare degli oggetti, cercarli disperatamente di mantenerli come appena usciti dalla scatola. Adesso qualcuno invece vuole che sembrino già vissuti, così dal nulla, neanche un minuto che li abbiamo comprati, roviniamo i nostri iPhone. Perché abbiamo tempo da perdere, in questo caso mi verrebbe da dire anche soldi da buttare. Personalmente continuo a preferire il metodo tradizionale, comprare il telefono perfetto, poi aspetto circa 48 ore e niente, compro tutto, no? Compro tutto affinché sia bello tranquillo, che possa tenerlo con me 4, 5, 6 anni nelle migliori condizioni possibili. Questi trend io personalmente non li seguirò mai.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
17: Ancora ben ritrovati a tutti voi, cari amici di The Mag, il nostro venerdì insieme. Provate ad immaginare questa scena che magari tanti di noi vivono ogni sera: luci basse, vestiti comodi, televisione accesa, magari una tazza di qualcosa di caldo accanto, che sembra la preparazione perfetta per passare la serata sul divano guardando una bella serie televisiva. Invece è diventato un modo per allenarsi, si chiama il cozy cardio. Allenarsi in pigiama guardando una serie, quindi unire l'utile al dilettevole. Ve ne parlo tra poco.

Che cos'è questo Cozy Cardio? È praticamente un trend diventato popolare sui social grazie soprattutto a un creator americano. L'idea è rendere l'attività fisica meno intimidatoria, quindi non bisogna per forza, anche se è consigliato, ma non bisogna per forza andare in una palestra affollata, non ci deve essere la competizione, non ci devono essere neanche allenamenti estremi, soprattutto quando finisce l'estate e vogliamo perdere quei chili che abbiamo preso in vacanza. Cosa devi fare? Devi camminare magari su un walking pad mentre si guarda una serie televisiva o un film con luci soffuse e un abbigliamento comodo. Non è un tipo di esercizio dal punto di vista scientifico che può migliorare chissà quanto il fisico, ma camminare resta camminare, comunque è fare un po' di movimento. La parte interessante è il modo in cui viene presentato. Se trasformare il movimento in qualcosa di piacevole ci aiuta a essere più costanti, allora anche un'attività semplice può avere senso, perché qualche volta il problema non è trovare l'allenamento perfetto, ce ne sono tanti, ci sono tante persone che possono seguirci, che hanno studiato per farlo e sicuramente i risultati arrivano. La cosa secondo me più difficile è alzarsi dal divano e effettivamente andarsi ad iscrivere, andare in qualche posto e allenarsi.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it. What if I-

Degli scienziati stanno cercando di trasformare, cari amici di The Mag, la plastica in biscotti. Questo progetto si chiama Ubitis ed è nato anche nell'ambiente della NASA Deep Space Food Challenge. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema che utilizza microorganismi, tra cui lieviti modificati, proprio per trasformare materiali di scarto come PET, residui agricoli, in sostanze utilizzabili per produrre proteine, grassi, vitamine e perfino aromi. E il risultato sperimentale può poi essere utilizzato proprio per realizzare alimenti stampati in 3D, compresi, come ho già detto prima, piccoli biscotti ricchi di proteine. Prima di immaginare, ovviamente, qualcuno che prende una bottiglietta dal cestino e la mette direttamente nel forno, naturalmente si parla di un processo biotecnologico molto complesso, molto sperimentale, che nessuno di noi, a meno che non è uno scienziato e non ha a casa determinati macchinari, non potrà mai fare, non potrà mai riprodurre. L'obiettivo è studiare sistemi alimentari utilizzabili anche in ambienti estremi, compresi delle future missioni spaziali.

0: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla statale Pontina all'altezza di Pomezia, la circolazione è tornata scorrevole in direzione Roma. In senso opposto, code a tratti da Castelromano ad Aprilia. Andiamo su raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico intenso e un incidente all'altezza della Laurentina, si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. Carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla diramazione Roma Nord alla Prenestina. Sulla A1 Roma-Napoli si rallenta dal bivio per la diramazione Roma Sud a Valmontone in direzione Napoli. Sul tratto urbano dell'A24 si rallenta dal bivio per la tangenziale a Togliatti verso il raccordo e in senso opposto per un incidente code da Fiorentini a Portonaccio. Sulla A91 Roma-Fiumicino code da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l'Eur. Ci spostiamo nel quadrante sud sulla Cristoforo Colombo, code da Vitigna ad Acilia in direzione Ostia. Nella stessa direzione si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche con ripercussioni su via Portuense. Cambiamo argomento, ancora sospesa la linea convenzionale Roma-Firenze tra Regnano sull'Arno e Pontassieve per verifiche tecniche sulla linea. I treni intercity e regionali possono subire ritardi. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità al momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 18.
3: URL Radio.
4: The Mag, l'irriverenza della radio.
5: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo venerdì. Domani ultimo giorno della nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
1: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
2: Un saluto a voi tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia adesso, come sempre, un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits che va in onda prima di me, ovvero alle 17, come ben sapete, quindi un pomeriggio intenso qui su VRN Radio. Iniziamo sulle onde della musica.

grandi, 4Play era la bellissima That's the Time dall'album Her Felt del 2002 in 4Play.

con il featuring dei 900 e Billy Cobham. Era Emilio Diodato, Rule My World, dall'album The Crossing del 2010 sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Era Basia prima dall'album Time and Tide del 1987, il brano Give Me That. E adesso, come sempre, cambiamo registro qui sulle onde della musica.

Brian Oga, bellissima, bel ricordo questo, On the Road dall'album Oblivion Express. Chiaramente Oblivion Express era anche il gruppo con il quale suonava Brian Oga, era il 1970.

Wow, grande pezzo. Grande pezzo di Carlos Santana, terzo album. Terzo album del 1971 si chiamava Tucson Lover Tour.

0: radio station.
1: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima gli ospiti di Sulle Onde della Musica erano i Creedence, chiaramente dall'album Pendulum, Born to Move.

Pretending sulle onde della musica sta per chiudere per oggi, e quindi noi ci sentiamo domani. Vi lascio con un pezzone dei Pink Floyd, quindi a domani su VRN alle 18. Ciao.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo notizie non certo liete, quelle relative a Jannik Sinner, costretto ad allungare ancora l'assenza dai campi che dura ormai da due mesi a causa del problema al ginocchio. È stato lo stesso numero uno del mondo ad annunciarlo a 5 giorni dal torneo di Pechino, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo. Il ginocchio non è pronto e io non sono ancora pronto per competere. Come accennato, torniamo al calcio. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni, più di tutte in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. L'avversario del debutto, stasera ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma, è il Belgio, guidato dall'ex milanista Van Bommel. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico, contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
4: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
3: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
4: Di cercare di giocare bene da subito, dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, considerato un predestinato. Davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Ken. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il tedesco Siebert.
2: Tra i tanti volti nuovi resta imprescindibile Gigio Donnarumma, uno dei protagonisti del trionfo agli Europei nel 2021, targato Roberto Mancini. Dunque ben felice oggi di ritrovarlo ancora alla guida della nazionale.
5: Il presidente Malagò, nella presentazione di Mancini, ha spoilerato dicendo che tu, il giorno del tuo matrimonio, hai mandato un messaggio a Malagò dicendo grazie, è quello che volevamo per la scelta del CT. Confermi, e cosa vi dà Mancini?
6: Ma sì, vabbè, messaggi con il presidente è una roba privata, però con tutto il rispetto per gli altri allenatori che erano vicini alla nazionale, mi sono congratulato con il presidente perché con il mister ci lega un grande affetto per tutto quello che abbiamo passato insieme e per quello che abbiamo vinto, quindi ero contento, sì, e sono contento.
2: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19:45. Alle 20:45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Dopo l'improvviso stop per un malessere nella trasferta in Sud America, Sofia Goggia ha iniziato il programma di recupero in vista dell'inizio della Coppa del Mondo di sci alpino previsto il 24 ottobre con il gigante di Sölden. Gli accertamenti medici a cui si è sottoposta la fuoriclasse azzurra hanno riscontrato che tutto è stato provocato da due differenti infezioni virali, causando così un forte stato di debilitazione. Ed è tutto, buona serata.
7: WRN Radio, your musical companion.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Che stai facendo?
17: Niente.
16: Come niente? Ti stai facendo una canna?
17: Beh?
16: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
17: Sì. E te che ne sai?
16: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
18: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
16: Butta via la droga, non la vita. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza. Così Papa Leone XIV, arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata a bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi, il Papa ha ricevuto i giornalisti al seguito sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira due mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici. Si fa più concreta però l'ipotesi di un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia da tenersi negli Emirati in una data da stabilire. Il Cremlino conferma l'annuncio del presidente ucraino Zelensky, che ha rivelato anche di aver ottenuto, dopo vari ripensamenti, il via libera di Trump a produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
3: L'economia.
2: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. Intanto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit rende noto che oggi il prezzo medio self sulla rete stradale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e 2,33 euro per il gasolio. In autostrada, sempre in modalità self, 2,24 euro al litro per la benzina e 2,42 euro per il gasolio. Dati stabiliti rispetto a ieri, ma da domani sono prevedibili rialzi su diesel in vista del dimezzamento dello sconto sulle accise deciso nell'ultimo decreto del 16 settembre. Secondo Codacons, con gli aumenti il pieno di gasolio arriverà a costare fino a 3 euro in più. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online e immessi nell'Unione europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre. La tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Ha fatto tappa a Napoli il roadshow di Coldiretti e Philip Morris Italia per celebrare i 15 anni degli accordi sulla filiera tabacchicola. Linea Francesco Di Somma.
4: Eliminare gli intermediari tra produttori agricoli italiani e multinazionali riduce gli sprechi e stabilisce prezzi equi. È quanto emerge dall'accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris Italia, un'alleanza strategica per il settore del tabacco italiano rinnovata fino al 2034. A Napoli, nella splendida cornice del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, ha luogo un incontro che guarda al futuro, evidenziando l'importanza di tale intesa, come sottolinea Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti.
3: Gli accordi di filiera sono straordinari perché danno certezze operative ed economiche a tutti gli attori di filiera, dalla parte la parte produttiva, dall'altra l'industria che sa che può far conto su quello che è la capacità produttiva delle imprese agricole.
5: Non manca uno sguardo verso l'Europa e Cesare Trippella, direttore esterno all'engagement e value chain

0: In calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare. In carreggiata esterna per traffico intenso si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna si sta in fila dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla Prenestina. Sul tratto urbano della A24 si sta in coda dal bivio per la tangenziale a Tor Cervara per un incidente all'inizio della planare verso il raccordo. Risolto invece l'incidente in senso opposto all'altezza di Fiorentini, la circolazione è scorrevole. Sulla 91 Roma Fiumicino si rallenta da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l'Eur. Ci spostiamo nel quadrante sud, sulla statale Pontina, brevi code da Spinaceto al raccordo in direzione Eur e in senso opposto code a tratti da Pomezia ad Aprilia. Sulla Cristoforo Colombo code a tratti da Vitigna a Malafede in direzione Ostia e nella stessa direzione code sulla via del mare dal raccordo a Vitigna e più avanti da Dragona ad Ostia Antica. Sempre verso Ostia si sta in fila anche su via dell'aeroporto da via Lago di Traiano al ponte della Scafa. Cambiamo argomento, ancora sospesa la linea convenzionale Roma-Firenze tra Rignano sull'Arno e Pontassieve a seguito dello svio di un treno merci. I treni intercity e regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Francesca Chiovenda e Assel Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
5: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità? Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire? Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile? C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
6: Da leggere.
7: Ogni volta è così, il passato che riemerge a sprazzi, orme lasciate sulla battigia un istante prima che vengano cancellate dal mare. Nel romanzo Anima Nera di Maria Rosaria D'Andrea per Bertoni Editore, la protagonista è combattuta tra la necessità di dimenticare e l'esigenza di arrivare finalmente alla verità.
2: Da leggere.
8: Riscoprite l'umorismo surreale di Eronda con Brum Brum Pot Pot, pubblicato da grafe.it. Le strisce di Mario De Donà raccontano con ironia tagliente le nevrosi dell'automobilista italiano, onomatopee che prendono vita, metafore motorizzate e una critica sociale che fa sorridere amaramente. Un artista unico al crocevia tra futurismo e neo-avanguardie, che trasforma i suoni in personaggi e le parole in immagini. Brum brum, pot pot. Quando l'arte incontra l'automobile, nasce il metafumetto.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21.
0: VRN Radio.
3: VRN Golden Eats.
2: And you've got it. Duemilasedici.

0: Jazz.
1: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: WRN, your radio station.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: The more you hear it, the more you feel it. 2019.

0: sono le 21 e 58 minuti.
1: VRN Radio.
2: VRN Golden Hits.
1: And you've got it. 2016.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Lei mi parlerà.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
15: Sono le 23 e 2 minuti.
16: WRN Radio.
17: WRN. Your radio station.

ci siamo ragazzi, salve a tutti da Dino DJ. Parte una nuova puntata riguardante la nostra classifica dance, la Mixed Chart, come sempre in onda sulla vostra radio preferita. E questa settimana abbiamo soltanto un brano che ci lascia, Casango, Alejandro Garrigo, questo bel brano che ci ha tenuto compagnia per parecchie settimane, ma comunque adesso è in uscita. Dunque partiamo subito con la numero 20. Questa settimana perde 3 posizioni, stiamo parlando di Molella, Nicky Veloso, Jay Peraltra con Joanna. Buon ascolto e ben sintonizzati. Mixed Chart con Dino DJ.

unica new entry di questa settimana per quanto riguarda la nostra classifica dance mix di chart, sempre su questa radio. Al numero 19 quindi abbiamo Colter con Trapped, ma si va avanti. Al numero 18 troviamo in salita soltanto di una posizione Dodd Izibizzo con Careful.

conquista soltanto una posizione questa settimana, Dove di Zibizu con Careful. Siamo al numero 18 con la nostra classifica dance, si va al numero 17, magari qualcuno pensa scaramantico, no. Madonna con la sua danzeteria scende di ben 6 posizioni.

perde ben 6 posizioni questa settimana Madonna con Dance Teoria. Siamo a numero 17, Mix Zero Chart, la classifica dance, i 20 brani dance più forti del momento. Si va avanti, si va alla posizione numero 16, in discesa anche lui, l'amico Nick Cardon con la sua Kobura.

De Bausa, Lost Myself. Siamo al numero 13 e si va al numero 12, che però in discesa di tre posizioni troviamo Axwell featuring Bon con Whatever Turns You On. Buon ascolto e ben sintonizzati come sempre con Dino DJ in voce, la Mixiru Chart, la classifica dance sempre sulla vostra radio preferita.

E questa settimana numero 12 troviamo Axwell featuring Bon con Whatever Tours Yo On. Scende soltanto di tre posizioni, ma noi andiamo ancora avanti perché alla posizione numero 11 abbiamo Joel Corry con Whisper, una posizione in più.

0: ancora avanti con un altro Annotor al numero 8. Abbiamo Annotor featuring Emily Warren con Silver Lines, che conquista due posizioni in più, questo è più nuovo.
1: Dino DJ.

0: un'altra produzione riguardante Notor featuring Emily Warren con Silver Lines, conquista due posizioni questa settimana. Si va avanti, si va al numero 7, però è in discesa. The Bausa con Magnetic perde soltanto una posizione.
1: Mixelius Chart, la classifica dance con

Questa settimana è in discesa soltanto di una posizione ed è al numero 7 la nostra classifica dance, la Mixi Chart, in onda sulla vostra radio preferita. Come sempre io vi ricordo, segnatevi sempre il giorno, l'orario quando va in onda la nostra classifica, così poi ci riascolterete sempre lo stesso giorno alla stessa ora. Potete anche riascoltarci all'interno del mio sito su www.dinodj.it, dove la nostra classifica viene aggiornata settimanalmente. Dunque direi di andare avanti con la nostra classifica, perché stanno per arrivare i brani più tosti, i brani più forti, che ovviamente si ballano in discoteca, le si ascolta anche in radio, ma soprattutto la si canticchia anche sotto la doccia.

0: 4 e in discesa soltanto di una posizione Armin van Buuren e Sasha con Everlasting.
1: Numero 4.

chart riempie pista della nostra Mixiru Chart questa settimana occupata da Swedish House Mafia, Lick Lee con Happiness is so good. E si prosegue, si va avanti alla posizione numero 2, occupata, stabile da Ugel, Himmel, Angel, Utrnate e Moving to the Sun, che è stata anche numero 1 per parecchie settimane.

noi siamo arrivati alla conclusione, perché è arrivato il momento di annunciare la numero uno. Grazie a tutti coloro che ci seguono, ci seguiranno soprattutto anche all'interno dei nostri social. Cercateci Mixiru Chart, la classifica dance, www.dinodj.it. questo è il mio sito dove potete trovare e riascoltare anche la Mixiru Chart, e è aggiornato ogni settimana. Vi lascio con la numero uno, eccola qui che arriva, Peggy Go e Aira Star con Human. Da Dino DJ è tutto, appuntamento alla prossima, ma sempre su questa radio.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: È mezzanotte e due minuti.
4: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
5: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: Web Radio Network Night, la notte.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: She got me tripping, fighting with my

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: È 1:59.
3: VRN Radio.
2: VRN, la radio dei numeri uno.
4: Is